0: Onibara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. O ni jetan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so onibara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a faye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la wan sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adehun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
3: Stay tuned to 32 FM 94.9.

bo ti e tun da time fo lo o ba di gba bayi o ba di gba bayi wo mo gbodi gba yen mm o je ma fu yori o